lado, il placati e lì se n'apiti, il imoram tugo, o cremti glavu, il placati.